0: Quindi cosa ci sta? Sono 23.
1: Vai.
0: Sono 31, right. Quindi provo a fare il traffic stop.
1: Ok.
0: Pulling into Crazy Woman Campground with local PC 905 X-ray on the Brown Suburban.